Ma io non ti ho fatto niente, non mi ero sorpreso. Non mi ero sorpreso. Non mi ero sorpreso.